armonia neurotica nel microcosmo della metropoli, cultura narcisista in una monarchia dogmatica, sinfonia cacofonica, pandemonium nell'atmosfera, melodia simbolo, melodramma e tragedia. Orgasmo ideologico del barbarismo alla teoria, politico dislessico in parodia onirica, tirania fantasma, dilemma megalomano di un metabolismo retorico, sintesi e antitesi.